0: ci consi fatto tu hai per te seco per mi bocca
1: sempre mi da te soffrir mi tocca
0: ma non per te ancora perdere la sua fatica di sante con te per la

Mi sognai per vostro chiaro un bellissimo somaro, un somaro, ma solenne, quando tratto

cantar. Va d'un sogno s'intralciato, e quel simbolo spiegato. Va d'un sogno s'intralciato, e quel simbolo spiegato. La campana suona festa, allegrezza in casa è questa.

buon, quantunque io non conosca, sceglierà, vi invito, sposa più bella, che io cavo in sedimento. Cenerentola, presto, portami il mio caffè. Miscele mie, metà del mio palazzo è già crollata, e l'altra è stata mia. Fatemi onore, mettiamoci un puntello.

parlate in punto e virgola, per carità, pensate ad abbigliarvi. Si tratta di

0: Non so che dir, come in si rozze spoglie, si bel volto e gentil, ma d'un magnifico non può farli s'ancor, non si arborrei del mascherato principe l'arrivo. Fortunato consiglio, da semplice scudiero, il core delle femmine meglio svelar saprò. Dall'incanto, recitando da principe,
1: comando un miglior di perdoni, dica e sua altezza il prelce.
0: Arriva!
1: E quando?
0: Tra tre minuti!
1: Tre minuti! A figlie, sbrigatemi! Che serve? Le vado ad affrettare! Scusi, con queste ragazze benedette, un secolo e un momento alla toilette!
0: Che buffone!

graziosa, son tutte papà, son tutte papà. Al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà.

0: allegrissimamente. Che bei quadri, che bocchino, che ciglia. Siete l'ottava e nona maraviglia. Ari patris, talem vilia.
1: Grazie.
0: Altezza degli altezze, che dice, che mi confonde. Debolezze, vere figure, etrusche, dico bene. Comincia a dirle grosse.
2: Io recito la grande, e grande essendo, grandi le ho da sparar.
0: E il principumbo che non gli scappi. Accende un cuore. Seguitando quel discorso che non ho incominciato, da miei lunghi viaggi ritornato, il mio papà ha trovato che fra i guanda me capito un volato, e spirando ordinato che a vista qual cambiario sia sposato, o son diseredato, fatto un invito a tutto il vicinato, trovando un bocchetto delicato, per me lo destinato, detto dentro letto. Prendo fiato. E da questa noccina.
3: Ecco, colei mi ripalpita il cuore.
0: Belle ragazze, se vi degnate, incappellate il braccio a nostri cavalieri. Il legno è pronto.
1: Andiamo! Eccellenza, non tanto a venire.
0: Che fai tu qui? Il cappello e il bastone.
1: Oh, sì, no, sì.
0: Perseguitate presto con i piedi baronali i magnifici miei quarti reali. Volti in carrozza e vengo.
4: Vorrei morire.
0: Ma lasciami.
4: La strizza.
0: Il tempo vola.
4: E vorrei.

Tutto cangiò per te, calpesterai men che fango I tesori, rapirai tutti I cuori, vien meco e non temer. Perché dall'alto mi spira un nome,

0: bravo, bravo, bravo, caro il mio don magnifico, di vigne, di vendemmie, di vini, ma avete fatto una dissertazione, lodo il vostro talento, si vede che ha studiato. Si porti sul momento dove sta il nostro vino conservato e se sta saldo e intrepido al trivigesimo assaggio lo promuovo all'onor di cantiniero. Io distingo i talenti e premio il saggio.
1: Prece, l'altezza vostra è un pozzo di bontà, più se ne cava più ne resta capor.
2: Figli, vedete, regge al vostro merito della mia promozione, indizio certo.
1: Clarinzoccia,

disvela e specialmente tutto mi narrerà. Eseguite trottando il cenno mio. Udiste? Udì, nido vassallo. Addio. Ora sono da voi. Scommetterei che siete fatte al torno e che il guercetto amore è stato il tornitore.

pelle, vi volete spaccar. Non dubitate, ho due occhi reali e non adopro occhiali. Fidati pur di me, mio caro oggetto, per te sola mi batte il cuore in petto.

0: intendente, direttore, presidente, cancelliere, grazie, grazie. E mi accende, mi accende, mi accende, mi accende, mi accende, grazie, grazie. E mi accende, mi accende, mi accende, mi accende, mi accende. Si venga a scrivere quel che ne chiamo, 6.000 copie, poi ne vogliamo.
1: Tutti sapere, tutti sapere, tutti sapere.

magnifico. Questo in maiuscole. Bestia, maiuscole. Bravi, così. Noi, don magnifico, duca e barone, dell'antichissimo Monte Fiascone, gran intendente, gran presidente, con gli artitoli, con che c'è l'era. Il merito di

0: nell'ido amabile d'acqua una gocciola, aria scappietur e strangulator, capietur, strangulator, perché eccetera, nella eccetera, laude eccetera, barone eccetera, perché eccetera, nella eccetera, laude eccetera, barone eccetera.
1: Barone eccetera, che faccia, barone eccetera, che faccia.
0: Ora ti chiederò per la città, ora ti chiederò per la città, ora ti chiederò per la città.

0: Sottovoce a mezzotono, in estrema la confidenza. Sono un ministro di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, in estrema confidenza, in estrema confidenza. Sono un ministro di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un ministro di insolenza, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
1: Se lei sposi un timore, seguitiamo a recita.
2: Sono due vere, ma non è disimulare.

mi fa, cosa mi fa, che se ne sono andato, faccia dimmi, faccia dimmi, faccia dimmi, la moschetti. I ruscelli sto sorrando, sto sorrando, croccheggiando, croccheggiando, croccheggiando gli occhialetti. In un mare che le piace fanno l'animo lontano, in un mare che le piace fanno l'animo lontano, sto sorrando, fanno l'animo lontano.

ciani intende, senza che io parla i sordi, la mania quanto spende, mamma piastra, sdruggiolare, mamma piastra, una piastra, una piastra, sdruggiolare.

delle spille, di la pesca delle anguille, e il cammino di lago, sarò sempre tornato di memoria, di tizzeri, di galliere, di storiali, di bottiglie, di portali, di cantiere, di marinato, di cervelli, di cervelli, di cantiere, di corpelli, di astrali, di campari, di bambini, di perfè, di lato, di lato, sarò sempre tornato, di lato, sarò sempre tornato, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervelli, di cervel

0: questa bella incognita, con quella somiglianza all'infelice che mi colpì stamane. Mi vado stando in petto, certa ignota premura, anche Dandino ne sembra innamorato. Eccoli! Udir gli occhi tu faccia.
1: Ma non fuggir, erbacco! Quattro volte m'hai fatto misurar la galleria!
0: Oh, buttatemi questo! Vado via!
1: Ma che? Il parlar d'amore è forse una stoccata?
0: Ma sì, ad un altro sono innamorato!
1: E me lo dici in faccia?
0: Ah, mio signore, de non andate in conto, e mi parlo sincero!
1: Ed ami!

Dico che da principe sono passato a far da testimone. E allora, se non ti spiaccio, allora m'avrai. Quali accenti son questi? Ah, mio sapiente, venera!

0: Ma dunque io sono un ex. Dal tutto al niente precipito ad un tratto. Veramente ci ho fatto una bella figura.
1: Scusi la mia premura, ma quegli due ragazzi stanno con la febbre a freddo. Si potrebbe sollecitar la scelta.
0: È fatta, amico.
1: È fatta. Per pietà, dite, parlate. È fatta. E i miei germogli in questi istanti avvisi calveranno.
0: Tutti poi lo sapranno. E ora è un gran segreto.
2: E quali?
0: E quali?
1: Non dica. O ti spetta.
0: Non abbiate tal fretta.
1: Logica d'un papà.
0: Ma silenzio.
1: Sta via. Dica presto.
0: Non ci ode alcuno.
2: In aria non si vede una mosca.
0: È un certo arcano che farà sbalordir.
1: Sto sulle spine.
0: Poniamoci a sedere.
1: E presto, per carità.
3: Voi sentirete un caso assai bizzarro.
1: Che volesse valutarsi con te.
0: E raccomando,
1: ma si lasci servire.
0: Sia sfidato quanto lo vorrete. Alla

danza, un arcano interessante. Io vi detto, io vi devo palesar. È una cosa stravagante. Vi farà strasecolar. È una cosa stravagante, vi farà strasecolar, senza battere, senza battere le ciglia, senza manco tra il fiato, io mi pongo ad ascoltar.

0: si sposassi una sua figlia, come Mario da trattare?
1: Consiglio, son già stampato, ma che cesso di chiederezza, mi stia con questa eccellenza, e stia ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare.

rispondo senza ricavi, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso fare del pranzo, mangio sempre degli altri, non m'accosto a gran signori.

0: Questa donna
1: è una burla al principato.
0: Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, ma strappato al fin la maschera, io ritorno al mio mestiere, io ritorno.

sondern die Milcarelle. I farletti spazzarabiti alla barba e pettinar alla barba e pettinar di questa giugna, di questa folta, di questa giugna, di questa folta, di questa folta, mi dà tutto, ma non si incomodi, non farà niente, ma non si incomodi, non farà niente, ma batta subito, i manchi lente, i manchi lente.

0: ci parleremo,
1: ci parleremo, fronte la sole e partiremo.
2: Non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà, non ti dirà

temeramo e procerosa ed oscura rende più natural questa avventura. La carrozza già è in pronto, ove tandini, secolo vuol del suo viaggio. Un momento che le si fanno d'impaziente, che non picchia.

Ma cospetto, cospetto, similissime sono, affatto, affatto. Quella è l'originale, questa è il ritratto.

0: che temporale, un fulmine vorrei che in cielo istenta me iere.
1: Avete qualche segreto pena?
0: Sciocca, va là, fa preparar la cena.
1: Vado, sì, vado.

0: Scusate, amici, la carrozza del principe ribaltò. Ma chi vedo?
1: Ah, siete voi!

0: che i figuri di mio padrone. Io non senza perché venuta qua, la sposa figlie mie, la poi sarà. E il pretesto che ne venga, porta la sedia nobile.
1: No, no, pochi minuti, altra carrozza pronta ritornerà.
0: Ma che gli pare? Ti sbriga che ne venga. Dalla al principe,
2: bestia!
0: Eccolo lì!

0: Questo è un nodo avviluppato, questo è un gruppo rintracciato.
1: Questo è un nodo avviluppato, questo è un gruppo rintracciato.
0: Chi sviluppa, chi sviluppa,
1: chi sviluppa,
0: rintracciato.
1: Chi sviluppa, chi sviluppa,

Al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al figlio, al fig

cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella cosa, quella

0: Questo, questo è il momento.
1: Sposarmi con lei, sono disperata.
0: La pillola è un po' dura, ma gli occhi la vorrà. Non c'è rimedio. E voi? Cosa pensate?
1: Cosa pensate?